0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che poi viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Ringraziato.
1: Lo so.
0: C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi capite.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.

0: Sì,
1: quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

It's just an illusion. It's just an illusion.

long time ago, when I was a young boy.

occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Voi sì, chi sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e sì, la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao! E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

così come è finito mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Penso che un sogno parassi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi suoniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

Stai arrabbiata perché quella tua amica il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là. Poi ci fermiamo e ti do

Prova, prova, sa, sa. Buonasera a tutti da DJ Fazzi. Grazie a tutti per la buona diretta e vi auguro un buon ascolto. E adesso partiamo con Mega Mix di Los Locos. Oh yeah, no te pares nunca de seguir el ritmo que te hace gozar. Saluto a tutti voi e adesso partiamo a salutare. Tony Gif, Azzurra, Angelo Baffo, Marica, Fenice, DJ Moniz, The Crew, Felix, i nostri bot, Whisky, Pirlotto e Bagni, Melody, Micione, Shaki, Paola e Ciro Becchino. Ok, abbiamo salutato tutti.

Baila. You can see dance fit. Baila. You can see dance fit.

Prova, prova, mi sentite, credo. Ok, prima abbiamo provato senza broadcast. Dovevamo metterlo. Stiamo ascoltando Da un sacco d'urlo, che è stata nella colonna sonora di Fast and Furious

0: Mi sentite? Prova, prova, prova, prova.
1: Open Gangnam Style. Gangnam

sistemato un po' sulla stessa interfaccia Virtual DJ, e ci ho messo pure la chat, altrimenti non vede nessuno. Tutto bene, ragazzi?

Oggi ho fatto una stupenda playlist che adesso abbiamo Poker Face di Lady Gaga. Tranquilli, scaricherò altre canzoni così ci gasiamo ogni volta.

Ricordo il palinsesto di oggi, ore 19, Kami, ore 20, Nico, ore 21, Shaki e infine chi chiuderà tutte le dirette sarà Micione alle ore 22.

Questa canzone era una colonna sonora. Vabbè, lascerò stare. Scusate, di una colonna sonora di una serie.

0: Ok, continuiamo con Magica Favola di Arissa. Questa canzone è stata a Sanremo 2026.
1: Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca.
0: Molto calma questa canzone.

0: ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare.
1: Continuiamo a ballare con Che Fastidio.

0: normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
1: Sono stata aggiornata da mio nonno e mi ha detto che io rimarrò con voi fino alle ore 19:30.

0: tengo.
1: Ciao.
2: Vabbè, un pochino timida. Lei è la mia migliore amica. Salutatela tutti in chat. È un ordine. E poi mantieni. Chiaramente si scherza.

Ok, continuiamo a gasarci con Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

0: Dota, Dota.
1: You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and
0: back. Continuiamo con le canzoni di Shakira. Con Waka Waka. Salutiamo Vioriel.

Provolone! Tutto ok? Ok. Adesso passiamo a Taylor Swift. Welcome to New York.

1, 2, 3, prova. Prova, prova, prova. Provolone. Sente male, vero? Problema è che è un po' lento sto PC a riavviare.

prova se mo si è sistemato, dai. Aveva pure ritorno di voce. Ci siamo? Ci siamo? Sente bene adesso? Ci vuole. Ci vuole il santo nonno, ci vuole. Dai, le ho fatto vedere come si fa, dai.

0: Ma come che gratta? 1, 2, 3, prova, prova.
1: No, prima l'aveva scritto. Ah.
0: Mi sente bene adesso? Abbiamo aggiornato, E mica rispondono, Facciamo una pernacchia a tutti? Grazie, grazie, sente bene, dai. Che poi è molto gelosa, tu ti puoi pigliare il PC suo. Che ha pure che le frego la live. Ma se la mamma vuole fare poco poco di diritto, le facciamo presentare una canzone, dai. Magari, magari... Oh, che ne so, le viene voglia di fare una diretta. Vedi, vedi, non vuole adesso. Che, ma che ne sai tu? Dai, saluta tutti, dai.
1: Un saluto a tutti da Deborah.

Ritorniamo con i Jackson, ma con i Jackson 5 ABC. Tutte per voi. Grazie Nico, anche tu lo sei forte.

Qualcuno ha visto il film? Ti prego, non ditemi che sono io l'unica, vi prego. ABC. Prima quando provavo a cantare non ti sentiva, adesso

냠냠냠 냠냠냠

Ok, ultima canzone, Lolla, EDC, Ann. E non so chi altri. Questa è la mia ultima canzone. Adesso saluti e poi chiudo broadcast. Ok, cominciamo a salutare Tony Gif, Azzurra, Vio Viorel, Marika, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Felix, Ciro Becchino, Paola, i nostri bottini, Cyber, Birlotto e Bunny. Dopo abbiamo Nico, Elka, Hulk, Melody, Micione, Shaki e basta. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e per avermi supportato. Ringrazio a tutti e do una bellissima diretta a Nico. Nico, la radio è tutta libera per te.

0: Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
1: In onda
2: Radio Sole Luna.
3: Ragazzi, non vi preoccupate.

Ok. Eccomi. Un po' prima, guarda, Micione, no, non sapevo niente. C'è chi mi ha chiesto, non ti ha detto Micione, Micione non mi ha detto niente. Non sapevo. Io sto qua da più di un'ora che sto ascoltando, faccio altre cose, ma non sapevo che tocca a me alle 19.30. Chiedo scusa a tutti voi altri e iniziamo a salutare come normale, come bellissimo, come deve a farlo. Salutiamo il staff, salutiamo il staff di questo bellissimo Radio Sole e Luna. E non l'ultima parola è da salutare i titolari Micione e Sciacchi. Micione, ti sei scordato, dai. Buonasera a tutti voi. Va bene così, dai. Caspita, allora

ascoltano in questa bellissima, bellissima serata del 5/09/2026. Radio Sole Luna per te. Buonasera Sciacchi, buonasera Micione, bellissima diretta. Guarda, ho ascoltato questa ragazza, cioè la grammatica mia non è proprio quella che io mi posso esprimere tutto quello che sto a pensare, però il futuro, questo è il risumato del quello che voglio dire, il futuro sono loro. Bravissima, bravissima questa ragazzina che si chiama Foxy, ho capito bene, è il nome della radio Foxy, è una bellissima, non solo la diretta, un bellissimo vibe, vive quello che fa, gli piace quello che fa, e questa non è poco, Micione. Bravo Micione, bravo, brava Foxy. Ho ascoltato, io che non è che ho tanta pazienza sta sulla radio, né sul mio né sulla radio Sole Luna da nessuna parte, perché sono sempre da corsa, ma ho ascoltato tutta la diretta fino alle 19-20 minuti. Bellissima, brava. Je suis Micione, scrivimi un po' come si sente sulla Luna, perché a Parigi si sente benissimo.

Ok, iniziamo a salutare Shaki Micione, buonasera. Buonasera Hulk, buonasera. Buonasera Giovanna, grazie. Buona diretta, grazie Giovanna, grazie. Elka, buonasera anche a te. I bottoni, questi bottoni 1, 2, 3, non so quanti sono. Si sente bene, va bene, va bene. Ciro, buonasera, buonasera Paola, buonasera Felix, Alice, The Crown, eh? Fenice, DJ Foxy, Foxy. Bellissima, guarda, 10 anni di acero, mi è rimasto sul cervello questa diretta, questa ragazzina. Io e Shaki, sicuramente è una persona, diciamo, che ha un po' di esperienza, che fa la radio, ma che scherzi, è una ragazzina da 10 anni, pensa un po' che bellissima diretta, guarda, vi lo dico io, uno che nel mondo del radio mi giro da tanti anni, ascolto tante radio, pare che una che ci aveva fatto la radio da tanti anni, no, da poco tempo, bravissima. Marica, buonasera, Vio Viorella, Janice, Azura, Tony, Sandokan, fratello mio, hai cosa che ci faccio fare con noi? Le radio amiche, le diamo un benvenuto a tutti quelli che ascoltano in diverse media player, a tutti quelli che ascoltano su altre piattaforme, a tutti quelli che sono connettati con Radio Sole Luna tramite Radio Ideal, tramite Radio Expert e altre applicazioni, da dove si può ascoltare questa sera la musica suenta. Buonasera a voi!

0: Andiamo a salutare anche di quell'altra parte. Buonasera, buonasera Nelucia, buonasera. Buonasera Nelucia, chi ce l'abbiamo? Sandokan a Parigi, Maestro Pogo, Vancouver, Canada, buonasera. Buonasera Maestro Pogo. Dima Valerica, buonasera Gabriel Loop, Sanda Geleriu. Cernat Maria. Nelucia, Vasilica Hârbu. Doamne cât sunt. Buonasera a voi. DJ Foxy, sei forte, sei grande. Elka, buonasera.
1: Wow. Sauvage.
0: Sauvage, Deep House Mix, Riviera Paris Night. 0509-2026. 15 minuti ce l'abbiamo fino alle ore 20, quando io pensavo che tocca a me invece. Ladies and gentlemen, welcome.

sì, anche io Foxy, cioè no, non è che sono forte, ma guarda, io ormai è anni che mi giro qua, ma tu sicuramente sono tanti, ma non li conosco, i giovani che vengono su queste radio e prendono il microfono e tutto quello che lasciamo noi, quelli che già ce l'abbiamo una età, e portate avanti il lavoro si può dire anziani, no, di quelli che ce l'avete avanti, facete un bellissimo lavoro e io personalmente vi ringrazio, a tutti i giovani che da dietro venite e facete le cose più belle, più precise, più armoniose a confronto di quello che facciamo noi. Bravo per voi. Siete futuro.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna.
1: Ok, questo cover che adesso l'ho trovato. Lo cercavo ma non l'ho trovato quando mi serviva. L'ho trovato adesso, lo dedico per DJ Foxy, per te.

0: il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia.
1: Ok, questa canzone lo dedico per mio fratello a Parigi, per Sandokan. Yo, Sandokan. Gina Tomulescu, buonasera. Donna Gina Nemetz.

0: Ready. Anche il dottore non c'è, non c'è nessuno questa sera, non c'è nessuno sul chat della Radio Sole Luna. Sono scappati via.
1: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ba-ba-boom. Oh yeah, ladies and gentlemen, welcome. Boom. I'm ready.

Buonasera, buonasera a tutti voi, quelli che ascoltate a Radio Sole Luna, 7 minuti sulle ore 20, ce l'abbiamo questa bellissima serata del sabato 05.09.2026. Kiss kiss.

un buona diretta Nico, grazie a Del, un canzolo del volo Marini. Che per caso ce l'hai un link, me lo puoi mandare, io cerco il canzone.

Volevo scrivere un canzone del Volo Marini. Vado a cercare, non c'ho idea di cosa si tratta, però quando arriverà Sciacchi mi dà la mano, un link, por favore.

Ok, andiamo avanti. No, non mi risulta niente questo Volo Marini. Shaki, non c'è Shaki, mamma mia. Caspita lei.

un canzone Sciacchi del Volo Marini. Ce l'ho una richiesta, ma io non trovo niente sul YouTube. Dammi la mano con un link. Grazie Sciacchi. Sì.

Italian Remix 2026 per tutti voi. Buonasera a tutti quelli che siete connessi con Radio Sole Luna, Radio ID, di Alto delle radio amiche, ascoltate su diverse piattaforme questa bellissima serata del Musica Suenta. Kiss Kiss.

Ci vediamo più tardi. Arriva un'amica, ecco, tanto non riuscivo a trovare questo Polo Marini, come si chiama, no, che riuscite qualcuno a mandarmi un link del un canzone, sicuramente io lo posso mettere in onda, che non trovo, io non trovo niente. Forse fino a quando ti ritorni insieme con l'amica, con l'amica tua. O salutiamo qua dal Radio Sulla Luna. E lo invitiamo anche a lei insieme con noi sul chat del Radio Sulla Luna. Io sono... non sono italiano oggi. Oggi non ci sono italiano. C'ho un'altra religione oggi. Adele? Adella? Sto preparando il canzone per te. Grazie, Shaki. Metti il mixer al volume massimo. Nessuno, non ci siamo italiani. Ladies and gentlemen, welcome. Manco Migione non è italiano. No, non prendo, io scherzo, non mi permetto a prendere in giro a nessuno. Però ho preparato il canzone che me l'hai chiesto, perciò che tu vai via, io mi trovo male.

Dina è marchigiana come me. Angelo Bafo, buonasera fino a Floridia, Catania.

Ok, sto preparando un bellissimo canzone, una dedica che viene da parte da Adele, che purtroppo ci ha i ospiti, non può sta qua con noi. Listen to people and sort things out. Things I do them no more. Things I say them no more. Forse ha lasciato il volume alto, così ascolta la

0: Ok, questa era la prima dedica e seconda dedica che viene da parte da Jesse per tutto il chat. Dopo ci ritorniamo alle nostre remix.
1: La notte scende piano sopra noi, le luci parlano di ciò che non dirai. Ho perso il conto delle verità, ma il tuo silenzio sa

0: bella questa song, ce l'ha quasi 9 minuti, siamo arrivati a metà, ascoltate.
1: La notte scende piano sopra noi, le luci parlano di ciò che non dirai. Ho perso il conto delle verità, ma il tuo silenzio sa più di ogni città. Cammino lento dentro i giorni miei, tra fotografie e sogni.
0: Dedicata per tutti voi, da parte

0: superbo, bellissimo questo canzone.
1: La tua voce vive ancora come il sole quando nasce ad ogni...
0: Ti apro la porta?
1: Oh, resto qui.
0: Certo che ti apro la porta.
1: E

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori da
1: okay, okay, ok, ok, ok,
2: ok. Ovunque mezzo sale, lo metto in mezzo al pane.
3: Ci ammetto il bagno.

0: non abbiamo capito.
1: Pesce fritto e baccalà,
0: a posto la panza c'è un malaseno.
1: Porta la porchetta qua,
0: tutti i sacri nel paese si fa il.
1: La salsiccia dove sta?
0: Portate il cielo con ciabatte.

0: bene, è troppo bravo. Baruch ha visto il Redotto Chili Perseche.
1: Chi la da chi?
0: Redotto Chili Perseche.
1: Ma chi sta dicendo? Si chiamano i Redotto Chili Pepsi.
2: Sì, Redotto Coca-Cola.
3: Oh yes.

0: the door, Jack.
1: Shot Tennessee, we not take but

Ricordatevi che dopo di me in console, in questa bellissima serata, ce l'abbiamo il boss Shaky. La chiusura, certamente, maestro Micione. Perciò divertimento continua sulla Radio Sole Luna. Marika, buonasera. What you say?

Io ti amo Umberto Tozzi. Per tutto il chat, per tutti quelli che ascoltano Radio Sole Luna.

una ultima dedica che sto preparando per amico mio, per Angelo Baffo. È non so quanti anni che diciamo che ci vediamo per prendere un caffè quando vado a sud, quando vado a Catania, a Floridia, vicino con la casa sua, ma non riesco. Cerco a compensare la mancanza mia dal caffè con una dedica. Si può fare, Angelo, una dedica? Cucci metà di colpa è cancellata?

Ok, sto preparando Renato Caressone. Vuoi fare l'americano, Angelo? Non tanto. Vuoi fare siciliano? È bella Sicilia. Bellissima.

Oh yeah. Tu vuoi fare l'America? Grazie Angelo, l'ho dedicato per te. Perché tu vuoi fare siciliano? No, tu sei siciliano, non vuoi fare né americano né spagnolo, niente. Una brava persona, amico mio Angelo Baffo, ti saluto con tantissimo rispetto.

0: Ok, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta.
1: Ci sono milioni di stelle.
0: Ringrazio a tutti voi quelli che siete stati qua con me, con Radio Sole Luna, con quelli che ascoltano dall'esterno. Ringrazio a Shaki e a Micione per l'opportunità di essere qualche volta qua con voi, al tutto staff. Vi mando un saluto, un abbraccio in musica, un saluto circolare certamente, perché tempo non mi permette a salutarvi a tutti. E ricordatevi che le cose belle si fanno con le persone che c'ha in cuore la musica. La musica è quella che unisce a tutti.
1: L'universo per me.
0: L'unica che può fare cose bellissime è la musica. In un minuto, dopo di me, DJ Shaki, il boss, io gli dico il boss, boss Shaki, arriverà con bellissima musica, con tantissimo divertimento. Così preparatevi un caffè, prendete un sedere lì davanti al palco e ascoltate il vero divertimento. Fino alla prossima puntata con me.
1: Giardini di fiori.
0: Tante cose belle. Buona serata, buon divertimento. Ciao ciao a tutti, buon weekend. Ciao ciao.

Beh, ci sono, eh. Buonasera a tutti. E benvenuti su Radio Sole Luna. Bravo Nico, ottima diretta. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta. Foxy. Oggi Cammy ha avuto problemi con la corrente elettrica, perciò, ecco, non c'è stata. Iniziamo i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E vado a salutare a Tony, Azzurra, Rottweiler, Vio Viorel, la Marica, Fatti Zero, la Foxy, Fenice, Lilli, Catwoman e Claudio. Saluto anche Alizé, Felix, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky

A lei, a Paola, a Ciro il Becchino, a Jessie, Rita, Nico, Giovanna Ballo, Dottor VJ Step. Un caro saluto a lei, a Elka e a Micione. You make me feel this way. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà Micio. Salutiamo anche Andrea. E un grazie a tutti di cuore per la buona diretta. E come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento con Shaki. Anzi, Shaki la polentona.

tanta musica, tanto divertimento. È un bel minestrone da parte mia.

versione Afro House, è il porom pompero per tutta la chat. Un po' di musica straniera, come sempre, e tanta musica italiana.

0: le dico a mi dolore.
1: Forza, come si balla il porom pompero? Dai Jessy, balla il porom pompero. Rita, anche tu.

Forza Foxy. Ah, d'inverno è buono il minestrone, dottore. Lo dicono tutti i dottori, eh.

quando arriva l'inverno, una bella passata di verdura con i crostini è la fine del mondo. Quando fa freddo, eh?

0: è un cantante italiano, si chiama Matteo Bensi, Cielito Lindo, Malagueña, Stelle Rossa.
1: Qué bonitos ojos tiene bajo de esas dos cejas.
0: È una dedica che faccio ai

salutiamo Nico. Buonanotte Nico. Nico la mattina si alza prestissimo, va a lavorare. No, domani, domenica, domani è domenica, Nico. Che lavorare? No, perché non sono abituata a farla sabato io, eh. Di solito la faccio la domenica.

Canto d'amore. Marco Mengoni e Angelina Mango. Per i birilli. Oro.

oggi due canzoni mi ha mandato. Due, non una, Nuova compilation.

Bad Day. Daniel Potter per i birilli bianchi. E poi ci sarà una richiesta.

0: Spazio richiesta.
1: Un brano richiesto da Fati, l'unica donna che c'è, Barretta. E poi ci sarà una bella dedica per Micione.

Loro sono Whitney Houston e Enrique Iglesias. Cold, I have this kiss forever. Questo è per te, micione.

e tutti amiciati, tutti amiciati, tutti associati, tutti associati per Micione. Killer, entra col tuo nome, dai. Siamo super protetti. Dai, Killer. Oh, ma chi c'è? Giselle. Ciao, Giselle.

Lei è Emanuela, anzi Manuela Villa, tratto dal film animazione di Pocahontas, la colonna sonora, I colori del vento. Questa la voglio dedicare

è un ricatto. Mo' ti ricatto, killer. So' spietata. Siamo protetti, tranquillo.

voi non lo sapete, ma lui ha avuto una relazione anni fa con Romina Power, però non lo dite ad Albano, non fate la spia. E quello arriva con la lupara.

0: O Killer, Gianni Vezzosi, Tutto per Puma. Ma che me, per me è stato un sacrificio enorme, Puma.
1: Mi sento stanco, bastardo e pento di già. A cira chi si aggiunga, che tenga sorte per non già fa. Se non c'è forza stanza, mi figlia mia insieme con mamma. Mi guardi spalle perché vuol capitare. Cava qui io da me, che sto un po' nel fa. Mi sono stancata da faccette peccate.
0: Apprezza, Puma, perché lo sai che ti voglio bene. E apprezza quello che sto facendo per te, il grande sacrificio.

0: Sei bellissima, Loredana Bertè. Per Libby, Fati, Catwoman, Alizé, Fenice. Per Jessie, Giovanna Ballo, per Rita, per Elka, per Bobby.
1: Sono ancora tua e mi mancava il terreno quando si addormentava.

vediamo cosa posso dedicare ai maschietti. Bellissima! Quella di Gianni Ciardo, va bene.

0: Vediamo se la trovo, se ce l'ho ancora.
1: Se pesco che un giorno ha detto il tempo un gran dottore, lo lega a un sasso stretto stretto.

0: sembrava di voltare.
1: L'ho trovata. Allora, per i maschietti arriva, eh? No, io avevo pensato un'altra.

0: Andrea è per Ciro il Becchino.
1: E non è venuto col trattore?
2: No, mi prendevo a paura.
1: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
2: No, ti voglio fare una...
0: Prego, Puma.
1: E agiriti un po' appena sei.
2: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una...
0: Anche per dottor Vijay Step, anche per lui.
1: A te, come...

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
2: Quando ascolto questa canzone mi viene in mente Andrea
1: Titi Goss. Ma...
2: quando fa il primo incontro con la sua presunta fidanzata.
0: Tutta andrizzolata.
1: Chi?
0: Chi è?
2: Che magari manco l'ha mai vista, no?
0: Ah, gioia
1: del folle.
0: Per me l'amore
2: rimane sorpreso.
1: Io ti voglio bene a te.
0: Pure io.
2: Però bisogna guardare non il fatto estetico, quello che ha nel cuore.
0: Io sono cotta, fammi una schitua, te dammi un nabbo.
2: Anche se è un po' bruttarella, non fa niente, Andrea.
1: Le mutande.
2: L'importante è che ti lava, ti stira, ti lava le mutande, ti fa il letto, che ti fa tutto, no?
1: Lo butto.
0: No.
1: Perché?
0: Per piacere, le mutande.
2: E tu puoi giocare tranquillamente alla fattoria.
0: Mi prendo a pregogna.
1: Oh, tu veda quante mostre che fa, cosa va di...
2: Ho dormito benissimo, Andrea.

0: Madonna,
1: sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro, vedi?
1: Aggirati, che sono ansiosa.
0: Madonna, è che io mi aggiro veramente.
1: Sì, aggirati.
0: Pasquina, mo' mi aggiro.
1: Sì, amore.
2: Oh, signore.
0: Madonna!
1: Chi è?
0: Ma...

0: Amore, facciamo la pace.
1: Ci dobbiamo sposare.
2: E va bene, facciamo la pace.
0: Amore.
1: La chiesa
2: di San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
2: Sì, andiamo a pesca, fare.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere le altre città.

ultimo brano con i saluti, Volemo le bambole. Simone Cristicchi, sempre per tutti i maschietti. Noi ci sentiremo lunedì alle ore 21. No, no, sì, alle ore 21. Perché domani riposo.

0: Grazie Foxy.
1: E quelle meglio son del prete. Quelle meglio son del prete.
0: Prego Andrea.

parte alla grande con Salomè Cheyenne. Es la tentación que me vuelve loco. Grazie a tutti per la buona diretta, i complimenti. Vediamo un po' se è capito niente oggi, se è sballato tutto. Ore 18, aspetta perché Taras non c'era. Ore 18 fino alle 19.30 Foxy. Ore 19.30 fino alle ore 21, giusto? Nico. Poi Shaki, al momento c'è You.

0: Buonasera e buon ascolto a Tony, ad Axel, Azzurra, Roberto, Rottweiler, Carlotta, Puma, Killer, Libby, Marika, e poi Fatti Zero, Foxy, Fenice, The Crow, Catwoman, Claudio, Alize, Felix, Whiskey, Pirlotto, Bunny, Jesse, Amalia, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, Bello, VJ, Step, Melody, Bob, Shaki, Paola, Becca, Morte, You! Ma quale passeggiata!
1: Mesclando!
0: Hai la cherry, motte sopra! Salome, c'è Ian! Puma!
2: Sì. Ma tu si cavai!
0: Sempre! Colpifero! Ma vota! Uè, André!
2: Ma tu si cavai!
3: Sempre!
0: Col cavolo!
4: Uno dos.
0: Grazie Amalia. Pipi.
5: Bailame como quieras, bailame.
6: Perché?
5: Che tu ritmo me vuelve loco.
0: E perché l'uccellino è caduto, è come la foglia.
5: Che tu ritmo me vuelve loco.
0: Baila!
7: Baila! Baila!

0: dopo Salome arriva sempre Talia con Candela.
1: Esta es la hora loca, la hora del desorden. Mezclando.
0: Invisibile, sono invisibile, mannaggia Ciuccio.

dai. Vi faccio riscaldare, vamos. Hola Piero, buonasera Piero. Vamos, Bobe. Mannaggia, c'ho il ritorno di voce, non ci voleva. Questo ci fa confondere. Ciao, buonasera Piero. Alla console.

Ma di chi era come fa? Mannaggia o ciuccio. Niente, ho scaricato un brano, vediamo se me lo dà comunque. Una richiesta, sì, è già pronto. Una richiesta di Tony. È già pronto, sarà il prossimo. Ciao Fati. Alejandro. Lei è Lady Gaga.

Non mi dica che non è questa, Tony, eh? Ibiza Club Remix 2026 Mambo No. 5. La richiede Tony, vediamo un po'.

Arriva una bella canzone per Shaki la prossima, eh? 22:25 sabato 5 settembre 2026.

Questa è per Shaki. Beh, pensavo che era finita la canzone, comunque durava 37 minuti. Questa è per Shaki, un Kiss e l'amor verdadero.

E Foxy mi disse: ma chi è il volo? Ma come il volo non conosci? Ma oh Foxy, lascia perdere lo di tutte quelle, mamma mia, con forza in un ca, fatti una bella cultura musicale, ancora sei piccolina.

Giovanna, pronto a ballare la salsa? Sì, li capisco. Comunque sono carine le canzoni, dai. Qualcuna, insomma.

pensavo che ha fatto una diretta di un'ora e mezza oggi col suo piccolino, perché piccolo sarà 14 pollici. E ho montato il virtual DJ, non è caduta, eh. E visto che il suo PC è molto lento, però non è caduta, ok, dai.

E questa è una salsa, Remix salsa da Pantera Rosa. Nonno, nonna, voglio pure io questa, nonno.

Giada, la nipotina più piccola, la sorellina di Grazia. Ciao, un bacione, Giada. Mamma e papà anche di Grazia.

E la grande mi ha fregato un microfono di 200 coccole. Ho detto, guarda, te l'ho preso, che se mi dovesse servire me lo ritaglia, capito? Grazie.

Chucky per Micio, alla prossima. Diciamo che Grazia è pure gelosa, eh? Quando fa diretta non ti cede il microfono manco se t'ammazzano, perché la mamma sua, che si chiama Deborah, ogni tanto vuole intervenire, non glielo permette. Di la verità, Grazia, eh? C'ha paura che diventa DJ pure lei, le frega la diretta, ma no.

arriva Sciacchi Permicio. Foxy, vedi che poi se la mamma tua vuole fare una diretta le daremo un altro orario, dai.

Vediamo, vediamo che mi ha dedicato Shaki. Lei si chiama Didi Big Vader, Angel of the Night. Mwah.

certo, e la prossima è fantastica poi, Steph. Perché dopo Angel of the Night arriva sempre Angel of the Morning. Sweet Angel of the Night. Che dedico alle belle signore di Radio Sole e Luna.

questa versione supera nettamente la versione dei Pooh. Io devo dire la verità, i Pooh non mi sono mai piaciuti, però una canzone dei Pooh cantata da un artista come Didi Bridgewater acquista valore.

la Shaggy è rimasta senza capelli. Shaggy, sentite, udite, udite, udite, cosa arriva? Angel of the Morning, Juice Newton.

e lo zio Cristian ha detto ieri sera: brava Foxy, grazie, spara una bella cultura musicale perché ancora è piccola. Tanto deseo detti, loro sono Pimpinela, una coppia fratello e sorella, bravi.

due giorni, è il compleanno di Fozzi, no? Dobbiamo dire che hai 10 poi. Per adesso ne hai 9, dai. 2016 era il 7 settembre. Eh sì, due giorni.

0: con él te encontrarás.
1: Devi arrivare, diciamo, per essere grande, non diciamo 18, non è troppo, pure per una signorina. 16?
0: Solo dime la verdad.
1: Ma pure 15, dai.

Andrea, ha mai litigato con le lenzuola, tipo io? È la cosa più difficile che devo fare.

0: Veramente, devo dire che è stato molto sfortunato Giuseppe, perché io oggi, io e Sciacchi, avevamo intenzione di mandargli 1.000 euro a testa. Non si è presentato, è stato proprio sfortunato. Deve andare, chi va? Vediamo un po', è Dotstep. Buonanotte, buona domenica, dottor.
1: Piangerò una negna di paese.
0: Notte Foxy, notte Mrs.
1: Sulla bocca.
0: Ancora due, tre song e do la buonanotte pure io, Grazie a tutti, grazie. Besos.
1: Come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò.
0: Notte Amalia.

0: Domani Foxy arriva prima, sicuramente non arriva ad Aras. E poi la domenica abbiamo sempre il gelatino,
1: una legna,
0: quello buono, quello artigianale.

Ciao, ciao, Giovanna. Yeah. Oh, ti è arrivato il papero. No. Diamo la buonasera al papero.

0: sarà, che sarà, che sarà del mio portafoglio, chi lo sa. In scaletta c'è un brano che potrebbe piacere al papero.
1: So far tutto o forse niente.
0: È un caso se era già in scaletta, eh? Ti trovo al momento giusto.

0: te in questo deserto.
1: È stato qui a Francavilla 2-3 anni fa, mi ricordo, Concerto gratuito in occasione della Madonna della Fontana. Maurizio la dedica a una sua amica che si

Comincia a salutare, vediamo un po', abbiamo giù Axel, Azzurra, Roberto, Rottweiler. Salutiamo Maurizio, Marica, The Crow. Abbiamo Felix, Paola, Becchino, Whisky, Pirlotto, Banni e Fenice, Andrea, Rita, Bello, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alize, Micione

0: sei una regolace. Grazie a tutti ragazzi, passate una bella notte. A russare. Grazie Claudio. Notte Claudio.
1: C'è chi non dice no.
0: Grazie Rita, grazie a tutti. È una bella domenica per domani, eh.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Sicuramente stai bene, sicuramente stai bene. Non ti vedo da un po'.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.